0: stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.

0: io guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti eroi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: sto. I sospetti ce la e mi fanno.
1: Ti scoppio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi sto.

0: parla.
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobbi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Vedi

0: tener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E ben ora è pentito, par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: Alla mia cara, e con quel dritto oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi

0: Basilio tutto già disse. Senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: O te!
0: Esci di alcun momento!
2: Che mi lasci qui solo!
1: Per la madama e sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi troverò!
2: Avvicinati!
0: Vati! E cerca che parla!
2: Oimè!

0: a te preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio,
1: a cherubino,
0: a cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per Madama! A proposito, figlia, instruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scendato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo

0: tavolino e poi il pancio. Onestissima signora,
1: accade di peggio.
0: Capisco come va.
1: Giusti dei che mai sarà.
0: Quasi tanto c'è, non c'è alcuna cosa.

0: basilio, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Oddio, che sento, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò,

0: fare questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
0: diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi, né lo

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite!
1: È afflitto, poveretto! Perché il padron lo scaccia dal castello!
0: Ah, in un giorno sì bello!
1: In un giorno di nozze!
0: Quando ogni uomo mio...
1: Perdono, mio signor!
0: Non meditate!
1: Egli è ancora fanciullo!
0: Mendi quel che tu credi!
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine!
0: Io vi perdono! Anzi, vado di più! Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio! Io scelgo voi, partite tosto! Addio! A fin domani, scuola! Parta tosto!
1: Oh.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangerai, farfallone amoroso, notte e giorno, di giorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

quel cappello, quella chiama, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, quella valle quando il riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Quella valle quando il riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Raccariami, poffarabacco, mamma stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla il fianco, collo dritto, muso franco, gran casco.

per montagne, per valloni. Le nevi ai solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor.

0: amo, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Quindi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, preso il paradiso di scegliere me corriero, e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di cuccio sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potremmo più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli se vada. Questa è l'unica

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Cherubino vi mando.

qualcuno entrasse. Entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Ma come puoi accorciarmi i capelli? Una mia cuffia, prendila il gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita Ginzi! Ebbi orror da basilio! Alla fretta, obbligato hanno il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetto!

0: Dalle gambe il braccio.
1: Un altro nastro. Prendi insieme col mio vestito.

0: chiudi alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attenzione! Sono morta! Voi qui senza mantello? Non voglio strati!
0: Un ornice, un fotofoglio! La sua grande gelosia!
1: Cosa indugiate?

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna, che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, nel foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di chi?
0: L'abbè qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcuni nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potenzio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto mi è chiuso dai tre!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera!

ai suonatori, le trombe sentite, i pippani udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, le nozze a compir, vogliamo, corriamo, le nozze a compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir la cosa è scabrosa, un'arte del carte qui si rir, un'arte del carte qui si sorrir, un'arte del carte qui si rir.

0: niente, niente. Dunque accordi?
1: Ma non accordo.
0: Per finirla lietamente, e all'usanza te

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal vecchio, e poc'anzi può darsi di peggio, di l'uom signor mio gitar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sei tu? Su e ci son certo, quando io vado e mi viene a far qui, dunque un uom a dovetto vegito.
0: Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Sa che faccio?
3: Su tutto lo vidia.
1: Tu sei cotto dal sorge del dì. Con difendi, ripeti. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signore, guarda che la seguito, segui pure.
4: E in volte tedeschi,
2: non lo dì.
5: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì.
1: Questo è stupore.
5: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa così.
3: Ma chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
2: Intelligente
0: a me parli il ragazzo.
1: Che lui.
5: E saputo, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Me lo dite saltare di là.
5: Che pazienza.
2: Oh, no.
5: Fino a questo bagno.
2: Cosa succede, Federico?
5: Dunque tu. E salta giù, ma perché? Che timor, l'aria inchiuso, aspettando quel caro visetto, ti becappe un sussurro fuor d'uso. Oh, il grido a sé, l'ho scritto biglietto.

0: carne che per me
1: orgigliame
0: sono in trappola, sono in trappola.
1: Questo foglio cos'è?
0: Tosto, tosto.
1: Io tanti, aspettate.
0: Sarà forse il sonnario che tenti.
1: Oh, la lista degli osti.
0: Parlate,
1: e tu lascialo.
0: Lasciami.

0: Attenditi del faccio stretto.
1: Coraggio! Oh, che testa! Che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
0: Suggello!
1: Rispondi! Sì.

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo.

0: Sabrosse Cherubino era giunto a Siviglia, Ateneo ci comandavo, Basilio.
1: Vedo, a lui non devi dir nulla, invece tu voglio andarci.

0: A che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fo sposar la vecchia
1: Marcellina. Signor,
0: cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?

0: Prendete!
1: Orve il risorto!
0: E no, potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tritoni!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi ho vi

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, va la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ditemi la vostra, o signor scontro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato abbia vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io catea. Perfidi, io voglio.

lasciarti in pace. Non vo questo contento. Tu non nascesti a volte per dare a me tormento e forse ancora per ridere.

0: O pagarla o sposarla, o rammutite.
1: Io mi spero.
2: Che ti amara.
1: Che sposa io sarò, non chiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
4: In

0: fate
1: Cecconi!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
1: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambin trovato?
2: No! Perduto, dottor! Anzi, rubato!
1: Come?
3: La prova!
1: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
1: questo!
2: Al mio braccio impresso!

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri ami suoi.
1: Ehi!
0: Andiamo. E li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Leggeva in frase il dispetto e la rabbia. No, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissiamo un luogo. Scrivi, che io scriva.

my God, we're in front. No. Oh, this is a dream. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso del foglio.

0: mia.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono un signor mio. Irritata e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirlo stesso, o volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: valga tutto quanto attorno mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma si provano nel lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi era di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo ci andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio botti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia Mogiano il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

solita usanza, le donne si cagnaghi in ogni luogo. Ah, capisco il giorno, un biglietto amoroso che gli tiene nel passare qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io

0: Susanna la spilla. E così tenerai del vestito, già sai di far tutto sotto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave Augusto

0: flemma, flemma, e poi
1: flemma.
0: Il fatto è serio, pensare ci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Ma ieri dunque il loco del congresso, so dove stavi dito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti i mali.

0: cosa importa, forse qualcun mi renderà.
1: Marmolino! Oh, chi va là?
2: Son! Son quelli che invitasti a venire!
1: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin solo questi infausti apparati!
3: Lo vedrete tra poco! In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa! Onesta e degna al signor!
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
3: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti quanti!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

fare invito mestiero di marito ingrata. Nel momento della mia cerimonia lei godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me senza

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi credo

streghe qui cantano per farci pirar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per togliarci il lume, son rose spinose, son moe pizzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che mi tormenta.

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: abbassano la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate, avreste freddo. Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.

0: C'è di fiaccoli un vecchio il pane nuovo.
1: Entriamo via bella venere, andiamoci a cenare.
0: Morisci,
1: morisci, morisci.
0: Io forse sono bravo, no!

questa è la contessa, a quei modi fingete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Schiaffo!
1: Schiaffo!
0: Che presto! Schiaffo,
1: da
0: presto! Au! Au! Ma non battere così presto!

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F